0: Radio Attack gibt es auch im Internet unter www.radioattack.at.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Frida, sono di Trieste e vi auguro a tutti una buona giornata ascoltando Free Radio Salz